0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene.
2: Susanna,
0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Oh, questa serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero,

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme co Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi

0: disse che Rubino era giunto a Siviglia a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo, e Figaro, a lui non dite nulla, invece tua voglia andarci io medesima.
0: Avanti sera dovrebbe

disse, va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come sul dito sera la troverai sola, si

0: or lasciala cercare.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano e salò.

0: Tua bella,
1: oh, maledetto,
0: nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
1: Taci, sciocco! Chi va là?

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

scienza vi corrompo. Come via, combattite, combattite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro,

0: sposate questa ragazza e rinfrescate vi peggio vi non erete fra pescole pazze non erete a scherzare e ballare a scherzare e ballare e caffè cioccolata
1: azzerlina giudizio
0: sorbetti confetti
1: azzerlina giudizio

fuga dalla terra, quel basetto mi pastra un lago, che bisogno c'è bello d'opano, c'è un bello, sto parlo che tocca, quel basetto mi pastra un lago, che bisogno c'è bello d'opano, c'è un bello.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms. The future awaits you. coursesnow.com.au. 1300 302 591. 1-300-302-591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Ecco, ci danza secondo me, cor mio.
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non sdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un delitto singrato a chi la ama.
5: Quel dritto non è più. Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata servo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi e pian felici. Marcellina si trovi.

Dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: parlarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi o della questa furia.

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi.

0: scioccone.
1: Che ne dite, mio ben, so far pulito?
2: Signor, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffol caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete fatta per esser

è un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiamo tempo, in questo istante io ti voglio

0: ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo e masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Non è solo. Ci vuol giudizio.
2: Amici.
1: Non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor

0: stesso a me s'avvicini, angio, non parta, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto,

0: or lasciala cerca.
1: Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via. Vien qua. Vien qua.
1: Che belle cose di deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio.
0: C'è dubbio.
1: Una fanciulla, bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e s'allora.

0: La
1: maledetto!
0: Inganna, approfitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

ha parlato? Ah, qualche anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo. Taci, sciocco! Chi va là?

0: sposate queste ragazze, rinfrescatevi il peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

che mi cada la testa, quel vasetto mi passa un lato, che bisogna cercarlo d'occhio, c'è un bel vasetto che tocca, quel vasetto mi passa un lato, la bricola.

ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto

0: Ma me sorpreso ancor.
1: Come?
2: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare in chiuso.
2: Picchio.
0: Ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino vedo il panno.
1: Acco saveggio!
2: Crude stelle!
3: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
2: Cadere non poti peggio!
0: Or capisco come va!
2: Giuseppe!

0: Avrai senato, avrai le sue discolpi udite. Avrà scoperto, vedrai che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper pria di

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici d'arveggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ozio del mio gitar giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete il garofale?
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sento?
2: L'uomo dove cito?
0: Ritornato il birbone è fuggito ed un tratto di vista musì.
3: Sì, che
1: faccio? Su tutto
0: lo vedi. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah

0: Der Person ist der Sieg von der Folter. Hätte ich heute verdammt in den Kulto. Sag ich fach mein Apostel, ja Kulto. Son ihr stesso soldato di lì. Son ihr stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso,
0: è stupo, già crede nel posso,
1: come mai diventaste si grosso,
0: già crede nel posso, dal posso,
1: col salto non foste così,
0: ma chi salta su crede così,
1: chi direbbe,
0: tu che dici,
1: e a me parte il ragazzo,
0: cherubì, e saluto, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà,
1: questo no, c'è il cavallo, io lo vidi saltare di...